Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia. Vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che sicuramente potete fare attraverso le onde corte frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Oppure su www.radionazionale.com.ar sul tasto RAE, cliccate lì e troverete tutta l'informazione e certamente il player per poter ascoltarci o grazie agli amici di Amigos della RAE, RAE.ar. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini lo potete fare certamente scaricandovi le app sia di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Certamente se volete ricevere la vostra IQSL scriveteci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se siete old fashioned e volete scriverci una lettera cartacea, ok, lo potete fare a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Vediamo come viene il tempo, cosa dice il Servizio Meteorologico Nazionale che prevede per oggi una giornata ideale da trascorrere all'aperto nell'area metropolitana di Buenos Aires, con cielo per lo più sereno, abbondante presenza di sole e temperature fresche al mattino, ma gradevoli nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6 gradi e una massima di 14 in un contesto di stabilità atmosferica che garantirà buone condizioni meteorologiche per gran parte della giornata. Inoltre è atteso in arrivo e l'arrivo di precipitazioni nel pomeriggio e in serata, segnando l'inizio di una giornata più instabile e meno piacevole rispetto a mercoledì. Le piogge potrebbero interessare diversi settori dell'area metropolitana di Buenos Aires. Ecco allora il pronostico con informazioni dal Servizio Meteorologico Nazionale.

Ok, punto a questo inizio del nostro programma, la virgola con la musica. In questo caso la band Daltonica, la canzone è intitolata Laura.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la musica folcloristica argentina con Tucuta Gordillo, La Caraqueña.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers la société.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La nazionale argentina di calcio ha battuto l'Algeria per 3-0 al suo debutto ai mondiali grazie a una prestazione straordinaria di Lionel Messi. Tutte e tre le reti dell'incontro, disputato al Arrowhead Stadium di Kansas, sono state realizzate da Messi, una nel primo tempo e le altre due nella ripresa. Con questa tripletta l'argentino ha raggiunto il tedesco Miroslav Klose come miglior marcatore nella storia dei mondiali. La partita è iniziata in modo equilibrato, con occasioni nitide per entrambe le squadre che si sono viste annullare un gol ciascuna per fuorigioco. Quando sembrava che l'Algeria potesse rivelarsi un avversario ostico, Messi ha acceso la sua magia e ha aperto le marcature al 17° minuto del primo tempo con uno straordinario tiro da fuori area, imparabile per il portiere algerino Luca Zidane. Nella ripresa Messi ha trovato rapidamente il gol del 2-0 al 10° minuto, facendosi trovare solo nell'area piccola dopo una respinta generata da un tiro da fuori area dal centrocampista Alexis McAllister. Il definitivo 3-0 è arrivato al 30° minuto del secondo tempo, quando Messi ha ricevuto un passaggio di Nicolas Gonzalez al limite dell'area e ha lasciato partire una conclusione precisa, ormai un vero marchio di fabbrica della sua carriera. Nonostante il risultato netto, l'Argentina ha mostrato alcune disattenzioni, soprattutto in fase difensiva, che dovrà correggere nelle prossime partite. Tuttavia, il bilancio di questo debutto è più che positivo per la squadra guidata da Lionel Scaloni alla ricerca del secondo titolo mondiale consecutivo. La prossima partita della nazionale argentina si giocherà lunedì alle 11 UTC contro l'Austria per la seconda giornata del gruppo J, mentre l'Algeria affronterà la Giordania martedì. Música ahora con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Fusilados por la Cruz Roja.

0: argentino. La trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.
1: Dedicati a voi, con mi arda che pavosa se acabó.

0: fiato. En funda la mandolina è un tango del 1930, si ascolta pure la mandolina, questo strumento musicale a corde pizzicanti tipico della tradizione italiana. Dicevo tango del 1930 con musica di Francisco Pracanico e testo di José Zubiría Mansilla. Carlos Gardel lo registrò il 20 maggio 1930 per Odeon a Buenos Aires, accompagnato dalle chitarre di Aguilar, Barbieri e Riverol. Con tono ironico e lunfardo, il brano prende in giro un uomo, ormai non più giovane, cinquantenne, invitandolo ad abbandonare le serenate e le illusioni amorose della gioventù.
1: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて, Argentina.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: RAE, Argentina al mondo, presenta Atahualpa Yupanqui, l'uomo è terra che cammina.
9: Considerato il più importante musicista del folklore argentino, Héctor Roberto Chavero nacque a Pergamino, provincia di Buenos Aires, nel 1908. Però da molto giovane decise di chiamarsi Atahualpa Yupanqui, in omaggio al sangue in canco che correva lungo le sue vene. Atahualpa, oltre ad essere il nome dell'ultimo imperatore incaico, in lingua quechua significa, insieme a Yupanqui, colui che viene da terre lontane per raccontare qualcosa.

0: Atahualpa nacque e si educò in campagna e fu un uomo attento, taciturno e umile, come gli uomini della campagna. Narratore fedele dei misteri della terra, l'uomo e del paesaggio rurale furono i temi della sua vasta e grande opera che oltre alla musica comprende la letteratura ed il cinema. Figura fondamentale del folklore argentino, lui ricorda gli inizi con la chitarra.
1: Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra.
2: Atahualpa racconta che cominciò a studiare chitarra verso i 10 anni di età, in mancanza di un professore di violino. I suoi genitori lo invitarono a studiare chitarra classica con un professore che viveva a Junín, distante 20 chilometri da Pergamino. Molte volte a cavallo, Atahualpa percorreva questa distanza per far lezione, che pagava con lavori di giardinaggio che lui stesso faceva. Quello fu il suo unico maestro.
1: E così come io pagava i miei diritti di toccare, di studiare la chitarra con Almirón, nada meno.

Non avendo ancora 20 anni, compose la canzone Camino del Indio. Poco dopo si recò in Jujuy, Bolivia, e le valli calchaquíes, e non smise di viaggiare. Lo stesso Atahualpa definiva se stesso un camminatore, un girovago o un peregrino. Per mantenersi durante i primi anni della gioventù, fece diversi mestieri, però nel contempo componeva. Ed in ogni posto dove arrivava, portava la sua musica, ed ogni spazio che conosceva era una fonte di ispirazione. A volte erano posti dove era di passaggio, però lui registrava tutto e con ciò componeva un'opera. Sentiva un obbligo morale. La mia missione, diceva Atahualpa, è evitare che tutto ciò si disperda e scompaia.

Nel 1943 Atahualpa presenta Piedra e Camino, forse la sua opera più importante di quelle composte fino a quel momento. È una zamba moderna, le parole sono molto elaborate. Atahualpa ci offre l'illusione di una tradizione che ha tanto di invenzione quanto di eredità.

Nel 1945 Atahualpa Yupanqui si iscrisse al Partito Comunista. Questa iscrizione, che durerà fino al 1952, ed il suo atteggiamento critico dinanzi al governo peronista lo ridurranno al silenzio forzato durante tutti quegli anni nel suo proprio paese. Le sue presentazioni furono proibite, non partecipò a programmi radiofonici e le sue registrazioni si interromperono nel 1947 fino al 1953. Poco dopo essere censurato, nel 1944, incide la magnifica canzone El Arriero, da lui definita come una canzone leggermente sociale, però che è considerata dalla critica retrospettivamente un prodigio, una pietra miliare, l'inizio di un folklore di stampo sociale. Infatti, Yupanqui è considerato il grande apripista del cantautore latinoamericano. In una sola persona si ritrovano il paroliere, la composizione e l'esecuzione. Precede Víctor Jara, Chabuca Granda e Silvio Rodríguez e tutti loro ammettono di aver ricevuto l'influenza di Yupanqui.

0: censurato dal governo peronista, inizia a realizzare regolarmente lunghi viaggi in Europa, dove otterrà un riconoscimento eccezionale. Nel 1949 si esibisce in diversi paesi dell'orbita comunista: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria. Quindi si stabilisce a Parigi, dove si mette in contatto con diversi artisti ed intellettuali di quel momento. Conosce Edith Piaf, la quale rimane impressionata dalla sua arte e lo invita a partecipare ai suoi recital dinanzi al pubblico parigino, dove ottiene un grande successo. Donata evoca quegli anni in un'intervista.
1: Io tenia amistà con Paul Eluard, entre poetas, e un dia mi dijo: mañana no tomes compromiso.
2: Atahualpa racconta che a Parigi fu presentato a Edith Piaf, la quale, quando lo ascoltò suonare, gli disse che Parigi non poteva permettersi di non conoscere la sua musica. Fu la stessa Piaf a contrattare un teatro, stampava i cartelli per la pubblicità e si presentava come apriconcerto del musicista argentino. Era un momento di gloria. Diventò un uomo di culto, si recò in Spagna e Giappone, gli piovevano contratti. Ed il paradosso era che in Argentina era proibito perché continuava ad essere considerato il vecchio comunista.
0: E Atahualpa continuò ad andare e venire, portando sempre qualcosa da raccontare dalle terre lontane.

0: Sebbene non smise di andare e venire, scelse la località di Cerro Colorado, provincia di Cordova, quale sua residenza. In quel posto ritornava ogni volta che poteva, ed in quel luogo chiese di essere seppellito all'ombra di un rovere che lui stesso aveva piantato.
1: Atahualpa Yupanqui morì in Francia nel 1992, ad 84 anni. Lasciò 300 canzoni registrate, oltre ad una decina di libri.

0: Il cammino, io credo che si compone.
1: La strada è composta da infiniti arrivi.
0: Se algo positivo e hermoso tiene.
1: E quello che ha di positivo è bello. RAE Argentina al Mondo ha presentato Atahualpa Yupanqui, l'uomo e terra che cammina.
2: Quando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
3: Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarresegor. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich.
2: Que no se quede callado quien quiera vivir.

La fiera del libro per bambini e ragazzi tornerà quest'anno in uno dei luoghi che hanno segnato i suoi primi passi. La 34esima edizione si terrà dall'11 luglio al 2 agosto presso il Centro Congressi di Buenos Aires, situato nella zona di Figueroa Alcorta e Pueyrredón, con ingresso libero e gratuito. Organizzata dalla Fondazione El Libro, la manifestazione disporrà di oltre 3.000 metri quadrati di spazio espositivo e più di 70 stand, raddoppiando così l'area disponibile per le attività dedicate a bambini, bambine e adolescenti. Il programma comprenderà presentazioni di libri, laboratori, spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali e attività permanenti distribuite nei diversi settori della struttura. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, dal 13 al 17 luglio l'accesso sarà riservato principalmente alle visite scolastiche previa registrazione, mentre il pubblico potrà visitare la fiera per l'intero periodo previsto. Il presidente della Fondazione El Libro, Cristian Rainone, ha sottolineato che il trasferimento al Centro Congressi consentirà di aumentare il numero di espositori, libri e attività, evidenziando come l'iniziativa miri a rafforzare la promozione della lettura fin dalla più tenera età. Ha inoltre ricordato che durante l'ultima fiera internazionale del libro di Buenos Aires si è registrato un forte aumento delle visite scolastiche, una tendenza che si auspica di replicare anche in questa edizione. Nell'ambito del calendario degli eventi, il 31 luglio verranno assegnati i premi Pregonero, un riconoscimento che dal 1990 distingue coloro che contribuiscono alla diffusione della letteratura argentina per l'infanzia e l'adolescenza in diversi ambiti culturali ed educativi. Molto bene, ricordatevi che potete ascoltarci tramite le onde corte, la frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci con i vostri telefonini potete scaricarvi le app, dico le app perché sono due, una di Radio Nacional Argentina e l'altra di Radiodifusión Argentina all'exterior, oppure su internet con i vostri computer o i telefonini su www.radionacional.com.ar. Cercate il tasto RAE su www.rae.com.ar o grazie agli amici della RAE su rae.ar. Ora arriva la musica con Andrés Calamaro, la canzone intitolata Los Divinos.

Es con la selección de Osvaldo Fresedo, l'orchestra di Mariano Mores. Questo brano riunisce interpretazioni emblematiche di due grandi figure del tango argentino, Osvaldo Fresedo e Mariano Mores. E questa raccolta mette in luce l'eleganza orchestrale di Fresedo e il lirismo melodico di Mariano Mores e la sua orchestra. Due stili che hanno segnato epoche diverse del genere, un'antologia ideale per apprezzare la ricchezza e l'evoluzione del tango classico. Questa è musica di questa zona dell'Argentina, di Buenos Aires, del Rio de la Plata, ma pure la murga, altri suoni sono originari da questa zona con diverse origini. Una magari parte dell'immigrazione, l'altra magari parte dei suoni originari, come la murga ad esempio. E questa che ascolteremo ora, la murga dei sonnambuli, è un brano del compositore argentino Gustavo Mozzi, è incluso nell'album Los Ojos de la Noche del 1998. Voi ascolterete questa canzone che unisce elementi di tango contemporaneo e murga porteña, evocando l'atmosfera notturna e sognante tipica dell'universo poetico di Mozzi. Con questo linguaggio musicale raffinato e popolare allo stesso tempo, rende omaggio allo spirito del Carnevale di Buenos Aires e alla sua malinconica allegria.

Molto bene, così conclude la nostra puntata odierna, certamente ringraziando tutti voi dell'ascolto. Era la musica di Gustavo Mozzi con la Murga de los Sonambulos. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcello Ayala chi vi parla, vi ringraziamo veramente dell'ascolto, vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. A domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che sicuramente potete fare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Oppure su www.radionazionale.com.ar sul tasto RAE, cliccate lì e troverete tutta l'informazione e certamente il player per poter ascoltarci o grazie agli amici di Amigos della RAE, RAE.ar. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini lo potete fare certamente scaricandovi le app sia di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Certamente se volete ricevere la vostra IQSL scriveteci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se siete old fashioned e volete scriverci una lettera cartacea, ok, lo potete fare a via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires Repubblica Argentina. Vediamo come viene il tempo, cosa dice il Servizio Meteorologico Nazionale che prevede per oggi una giornata ideale da trascorrere all'aperto nell'area metropolitana di Buenos Aires con cielo per lo più sereno, abbondante presenza di sole e temperature fresche al mattino ma gradevoli nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6 gradi e una massima di 14 in un contesto di stabilità atmosferica.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Agradezco la música folclorística argentina con Tucuta Gordillo, La Caraqueña.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messia, Chutier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La nazionale argentina di calcio ha battuto l'Algeria per 3-0 al suo debutto ai mondiali grazie a una prestazione straordinaria di Lionel Messi. Tutte e tre le reti dell'incontro, disputato al Arrowhead Stadium di Kansas, sono state realizzate da Messi, una nel primo tempo e le altre due nella ripresa. Con questa tripletta l'argentino ha raggiunto il tedesco Miroslav Klose come miglior marcatore nella storia dei mondiali. La partita è iniziata in modo equilibrato, con occasioni nitide per entrambe le squadre che si sono viste annullare un gol ciascuna per fuorigioco. Quando sembrava che l'Algeria potesse rivelarsi un avversario ostico, Messi ha acceso la sua magia e ha aperto le marcature al 17° minuto del primo tempo con uno straordinario tiro da fuori area, imparabile per il portiere algerino Luca Zidane. Nella ripresa Messi ha trovato rapidamente il gol del 2-0 al 10° minuto, facendosi trovare solo nell'area piccola dopo una respinta generata da un tiro da fuori area dal centrocampista Alexis McAllister. Il definitivo 3-0 è arrivato al 30° minuto del secondo tempo, quando Messi ha ricevuto un passaggio di Nicolas Gonzalez al limite dell'area e ha lasciato partire una conclusione precisa, ormai un vero marchio di fabbrica della sua carriera. Nonostante il risultato netto, l'Argentina ha mostrato alcune disattenzioni, soprattutto in fase difensiva, che dovrà correggere nelle prossime partite. Tuttavia, il bilancio di questo debutto è più che positivo per la squadra guidata da Lionel Scaloni alla ricerca del secondo titolo mondiale consecutivo. La prossima partita della nazionale argentina si giocherà lunedì alle 11 UTC contro l'Austria per la seconda giornata del gruppo J, mentre l'Algeria affronterà la Giordania martedì. Música ahora con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fusilados por la Cruz Roja.

0: En Fundà la mandolina è un tango del 1930, si ascolta pure la mandolina, questo strumento musicale a corde pizzicanti tipico della tradizione italiana. Dicevo, tango del 1930 con musica di Francisco Pracanico e testo di José Zubiría Mansilla. Carlos Gardel lo registrò il 20 maggio 1930 per Odeon a Buenos Aires, accompagnato dalle chitarre di Aguilar, Barbieri e Riverol. Con tono ironico e lunfardo, il brano prende in giro un uomo, ormai non più giovane, cinquantenne, invitandolo ad abbandonare le serenate e le illusioni amorose della gioventù.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, mia siang shi jie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, sekai ni mukete, Argentin.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: RAI, Argentina al mondo, presenta Atahualpa Yupanqui, l'uomo è terra che cammina.
8: Considerato il più importante musicista del folklore argentino, Héctor Roberto Chavero nacque a Pergamino, provincia di Buenos Aires, nel 1908. Però da molto giovane decise di chiamarsi Atahualpa Yupanqui, in omaggio al sangue incanco che correva lungo le sue vene. Atahualpa, oltre ad essere il nome dell'ultimo imperatore incaico, in lingua quechua significa, insieme a Yupanqui, colui che viene da terre lontane per raccontare qualcosa.

0: Atahualpa nacque e si educò in campagna e fu un uomo attento, taciturno e umile, come gli uomini della campagna. Narratore fedele dei misteri della terra, l'uomo e del paesaggio rurale furono i temi della sua vasta e grande opera che, oltre alla musica, comprende la letteratura ed il cinema. Figura fondamentale del folklore argentino, lui ricorda gli inizi con la chitarra.
1: Bautista Almirón, mio viejo professore di chitarra.
2: Atahualpa racconta che cominciò a studiare chitarra verso i 10 anni di età, in mancanza di un professore di violino. I suoi genitori lo invitarono a studiare chitarra classica con un professore che viveva a Junín, distante 20 chilometri da Pergamino. Molte volte a cavallo, Atahualpa percorreva questa distanza per far lezioni che pagava con lavori di giardinaggio che lui stesso faceva. Quello fu il suo unico maestro.
1: E così come io pagava i miei diritti di toccare e studiare la chitarra con Almirón, nada meno.

non avendo ancora 20 anni, compose la canzone Camino del Indio. Poco dopo si recò in Jujuy, Bolivia, e le valli calchaquíes, e non smise di viaggiare. Lo stesso Atahualpa definiva se stesso un camminatore, un girovago o un peregrino. Per mantenersi durante i primi anni della gioventù, fece diversi mestieri, però nel contempo componeva. Ed in ogni posto dove arrivava, portava la sua musica, ed ogni spazio che conosceva era una fonte di ispirazione. A volte erano posti dove era di passaggio, però lui registrava tutto e con ciò componeva un'opera. Sentiva un obbligo morale. «La mia missione», diceva Atahualpa, «è evitare che tutto ciò si disperda e scompaia».

1943 Atahualpa presenta Piedra e Camino, forse la sua opera più importante di quelle composte fino a quel momento. È una zamba moderna, le parole sono molto elaborate. Atahualpa ci offre l'illusione di una tradizione che ha tanto di invenzione quanto di eredità.

Nel 1945 Atahualpa Yupanqui si iscrisse al Partito Comunista. Questa iscrizione, che durerà fino al 1952, ed il suo atteggiamento critico dinanzi al governo peronista lo ridurranno al silenzio forzato durante tutti quegli anni nel suo proprio paese. Le sue presentazioni furono proibite, non partecipò a programmi radiofonici e le sue registrazioni si interromperono nel 1947 fino al 1953. Poco dopo essere censurato, nel 1944, incide la magnifica canzone El Arriero, da lui definita come una canzone leggermente sociale, però che è considerata dalla critica retrospettivamente un prodigio, una pietra miliare, l'inizio di un folklore di stampo sociale. Infatti, Yupanqui è considerato il grande apripista del cantautore latinoamericano. In una sola persona si ritrovano il paroliere, la composizione e l'esecuzione. Precede Víctor Jara, Chabuca Granda e Silvio Rodríguez e tutti loro ammettono di aver ricevuto l'influenza di Yupanqui.

0: censurato dal governo peronista, inizia a realizzare regolarmente lunghi viaggi in Europa, dove otterrà un riconoscimento eccezionale. Nel 1949 si esibisce in diversi paesi dell'orbita comunista: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria. Quindi si stabilisce a Parigi, dove si mette in contatto con diversi artisti ed intellettuali di quel momento. Conosce Edith Piaf, la quale rimane impressionata dalla sua arte e la invita a partecipare ai suoi recital dinanzi al pubblico parigino, dove ottiene un grande successo. Donata evoca quegli anni in un'intervista.
1: Io tenia amistà con Paul Éluard, entre poetas, e un día me dijo: mañana no tomes compromiso.
2: Atahualpa racconta che a Parigi fu presentato a Edith Piaf, la quale, quando lo ascoltò suonare, gli disse che Parigi non poteva permettersi di non conoscere la sua musica. Fu la stessa Piaf a contrattare un teatro, stampava i cartelli per la pubblicità e si presentava come apriconcerto del musicista argentino. Era un momento di gloria. Diventò un uomo di culto, si recò in Spagna e Giappone. Gli piovevano contratti. Ed il paradosso era che in Argentina era proibito perché continuava ad essere considerato il vecchio comunista.
0: E Atahualpa continuò ad andare e venire, portando sempre qualcosa da raccontare dalle terre lontane.

0: non smise di andare e venire, scelse la località di Cerro Colorado, provincia di Cordova, quale sua residenza. In quel posto ritornava ogni volta che poteva ed in quel luogo chiese di essere seppellito all'ombra di un rovere che lui stesso aveva piantato.
1: Atahualpa Yupanqui morì in Francia nel 1992 ad 84 anni. Lasciò 300 canzoni registrate, oltre ad una decina di libri.

0: cammino, io credo che se compone...
1: La strada è composta da infiniti arrivi.
0: Se algo positivo e hermoso tiene...
1: E quello che ha di positivo è bello. RAE Argentina al Mondo ha presentato Atahualpa Yupanqui, l'uomo e terra che cammina.
2: Quando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
3: Produzione Julieta Galván. Edizione Matías Arresegor. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulic.
2: Que no se quede callado quien quiera vivir.

La fiera del libro per bambini e ragazzi tornerà quest'anno in uno dei luoghi che hanno segnato i suoi primi passi. La 34esima edizione si terrà dall'11 luglio al 2 agosto presso il Centro Congressi di Buenos Aires, situato nella zona di Figueroa Alcorta e Pueyrredón, con ingresso libero e gratuito. Organizzata dalla Fondazione El Libro, la manifestazione disporrà di oltre 3.000 metri quadrati di spazio espositivo e più di 70 stand, raddoppiando così l'area disponibile per le attività dedicate a bambini, bambine e adolescenti. Il programma comprenderà presentazioni di libri, laboratori, spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali e attività permanenti distribuite nei diversi settori della struttura. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, dal 13 al 17 luglio l'accesso sarà riservato principalmente alle visite scolastiche previa registrazione, mentre il pubblico potrà visitare la fiera per l'intero periodo previsto. Il presidente della Fondazione El Libro, Cristian Rainone, ha sottolineato che il trasferimento al Centro Congressi consentirà di aumentare il numero di espositori, libri e attività, evidenziando come l'iniziativa miri a rafforzare la promozione della lettura fin dalla più tenera età. Ha inoltre ricordato che durante l'ultima fiera internazionale del libro di Buenos Aires si è registrato un forte aumento delle visite scolastiche, una tendenza che si auspica di replicare anche in questa edizione. Nell'ambito del calendario degli eventi, il 31 luglio verranno assegnati i premi Pregonero, un riconoscimento che dal 1990 distingue coloro che contribuiscono alla diffusione della letteratura argentina per l'infanzia e l'adolescenza in diversi ambiti culturali ed educativi. Molto bene, ricordatevi che potete ascoltarci tramite le onde corte, la frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci con i vostri telefonini potete scaricarvi le app, dico le app perché sono due, una di Radio Nacional Argentina e l'altra di Radiodifusión Argentina all'exterior, oppure su internet con i vostri computer o i telefonini su www.radionacional.com.ar, cercate il tasto RAE su www.rae.com.ar o grazie agli amici della RAE su rae.ar. Ora arriva la musica con Andrés Calamaro, la canzone intitolata Los Divinos.

Ecco la selezione di Osvaldo Fresedo, l'orchestra di Mariano Mores. Questo brano riunisce interpretazioni emblematiche di due grandi figure del tango argentino, Osvaldo Fresedo e Mariano Mores, e questa raccolta mette in luce l'eleganza orchestrale di Fresedo e il lirismo melodico di Mariano Mores e la sua orchestra, due stili che hanno segnato epoche diverse del genere, un'antologia ideale per apprezzare la ricchezza e l'evoluzione del tango classico. Questo è musica di questa zona dell'Argentina, di Buenos Aires, del Rio de la Plata, ma pure la murga, altri suoni sono originari da questa zona con diversi origini. Una magari parte dell'immigrazione, l'altra magari parte dei suoni originari, come la murga ad esempio. E questa che ascolteremo ora, la murga dei sonnambuli, è un brano del compositore argentino Gustavo Mozzi, è incluso nell'album Los Ojos de la Noche del 1998. Voi ascolterete questa canzone che unisce elementi di tango contemporaneo e murga portegna, evocando l'atmosfera notturna e sognante tipica dell'universo poetico di Mozzi. Con questo linguaggio musicale raffinato e popolare allo stesso tempo, rende omaggio allo spirito del Carnevale di Buenos Aires e alla sua malinconica allegria.

Molto bene, così conclude la nostra puntata odierna, certamente ringraziando tutti voi dell'ascolto. Era la musica di Gustavo Mozzi con la murga de los Sonambulos. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcello Ayala chi vi parla, vi ringraziamo veramente dell'ascolto, vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. A domani, ciao!